0: vai, cavoli in ta, brahinci che pontuali anci a bella.
1: Oh Jesus,
0: what's the menye ne blacko femenia, papa ne se tenini, ya se di begi ye, what's it, winye bwenye ne kwenye ye, ya wotomano, ni afra watano, menia, ebe ukuraf le ho, se fiyai, se wudini ya, wufri te che wamu, o nyano frim, wasa tomana wad ya fra wad, Jesus, I am Jesus. One man in the abyss to me, son alive.